0: Hallo, Zivi? Che ne vi? Non i dati uleni?
1: Mi gia è tutta.
0: Gia? Per fur che ne vi? Come mamma e papà?
1: Mamma mengvi quateriga. Don ti oti ni dafa. I need your help, tutta.
0: Ava pune lobi. Kunga me kodendi.
1: Eccak order koddi bala, tutta. Mixture ge jar ka phone ge charger ka
0: mixture ge jai eo
1: ei mamma surprise dem vege then charger ei papa
0: surprise thing
1: kore ve ne ta
0: order no kore te che ga ne ge to ta ge gusti phone
1: tomorrow li be ne ta
0: tomorrow
1: Mamma ming ofi hung annam vairu gene vena ta?
0: Yaki nannu, mendru vairu taana. Tutta gos balafa teche ikane dena inge.
1: Tutta, mi secret inge.
0: Ehenta, tutta nubunan me mamma ya bappa kariyako. Maadan taana. Ding avhan nida. Good night.
1: Good night, tutta. And thank you.